vent'anni, via come l'aria, ventagli, dettagli. Forse dovevo inventarmi una faccia di scorta e non una scorta di incastri. Lo sai che non posso

al lavoro dopo due giorni e provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è così fica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, non mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena, mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Porta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri, dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mia ma non lo intendo, mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio, ho giurato che ho smesso ma tempo al tempo passa il tempo, quello che mi manca lo prendo. Strada fatto male, lo sento.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Well, all right. Let's strike it up.

sta spiccione strana. Il flow timbro da Reggio Emilia, perché casa base overseas. Yo, casa base col culo fuori dalla stazione. Uscivo con Sad, adesso in prigione. Rischiare per un familiare semplice, come il numero di mamma, come nome e cognome.

0: is hot.
1: Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti. Voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco, ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

Sono al secondo giro, secondo tentativo. Se sento competition, secondo solo al destino. Milano è sempre bella, ma rende di più dal vivo. E dentro il club, in ogni direzione in cui guardo, vedo un amico.

Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

0: I'm flying in a hurricane like I'm Cameron or Jacob.
1: A Napoli non giusto mare, non giusto solo. Se copri i ricci quando senti botte di pistola. A Napoli non ci stanno re, ci stanno santa. A domenica sulla Maronna t'accompagna. Venga la città, si mette in posa per una foto. Venga a Rovena, una pigliata quando qualcosa. E se non ci sta quando si accira nei guagliuna. Napoli non c'agna, a Napoli non c'ovo. O marciapiede tenne sempre un uomo con corona. Che ha perso la vita a coppa, scagna la vita a morto. Quando ama con corona tiene sempre un ricordo. Che è l'unico modo per dare ancora la vita a morto. Come fa Frid? Qualcosa oggi non va. Sa chi perde sangue, intero si fa pozzo sangue. Io ti voglio amare come faccio con mamma. Però tu sei severo, come ero con mio papà. E mi sapo te educa. Yeah.

0: way to you right now, though. Like, what's the problem?
1: What is it really about, though?
0: You weird. Cause I bought a chain, wedding ring. I'm disrespectful. Maybe we better off friends. I love you, but it's always something with you.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali, dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.

0: pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta. Sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda, sopra un muro grigio vedi lampeggianti. Noi siamo quelli che diventano fantasmi.
1: Sono un cane randagio,

0: siamo vestiti da rapper.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

I give you what you came for.

0: mente vola verso ciò che ti è concesso.
1: Il telefono d'arte la saga. Adesso

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: gun smoke.
1: You

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Giovane uomo, coltiva il tuo talento, concimalo con il sangue, innaffialo con le lacrime e il sudore, e dai tempo al tempo. E non predico, predico. Marrakesh, Big Saki, Kairos Music.

compagni per loro erano solo spiccioli. Non lo giustifico, pure se eravamo piccoli. Ma che vergogna quel giorno in cui m'han beccato. Salita la preside ed ero l'imbarazzato. Ladro immigrato, così m'ha etichettato. Come quel giudice al primo reato. Primo reato, mi ricordo l'estate. La tensione che sale mentre scendiamo le scale. Due agenti mi placcano, mi spingono e manettano. Io ero così piccolo che quasi mi si sfilano. Nessuna donna c'era quando era maltempo. Solamente quella che mi ha tenuto nel grembo. Le darò il mondo, diamo solo tempo al tempo. Le darò il mondo.

0: Sono le 7.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali, dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Pastiglie Tori.
1: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.

sveglio con pensieri macabri, affanno sudando. Nel letto immagino una corda sul ramo più alto e una condanna, la gente mi scatta mugshot, ma il fumetto lancia ciambelle di salvataggio grazie alla copertina del disco pop-up. Esco rinato dai comic festival tipo Rehab. So che se perdo i superpoteri e lo specchio

0: le ke bo ko ba ni e ka mo le re ko ma se mo le ton ton la se dopo mi ni foju so fun mi pape mi foju so fun mo no mi foju so fun mi mike ko fun to wa se patapata mo ni ki odun ko to de jama e tete fos olorun a fe mi ayo hun e olorun a fe mi ayo o ni nje te bi pon me ba be a ni tori ko do lori e mo no ni tori ko do lori wa May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata.

0: svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Tell me why did you give up all these 7:34 del mattino. Non ho messo la sveglia, ma mi sto alzando comunque. Gli occhi si sono abituati al buio, ora anche la minima luce sembra illuminare a giorno la stanza. È solo l'effetto che ti dà l'abitudine, credo. Il contrario può essere anche peggio. Se vai da un posto pieno di luce a un posto buio, non riuscirai a muoverti.

0: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Tu mi guardi così, bimba. Io lo so cosa cerco.

E non credo che possa vivere in altri modi, scrivere in altri modi o fingere tipo i cantanti nuovi. Nah, cazzo mi frega di quello che dico nel brano.

Ora credimi pazzo, credimi stupido, bambina, credimi e basta. Una voce mi dice vai mettiti il passa, cammina e prendi l'incasso. Sento fuoco che brucia da dentro la gola, un po' come bevessimo lame. Vita troia la foto, però se mi fotte la

0: Mula, Just Glory, Arsura, Pattoni, Fattura, Galloni, Struttura, Massoni.
1: Hot Block Radio! The block is hot!

0: dai, com'è, fra? Bene, tu?
1: Finalmente, bro.
0: Fra, sei un grande, giusto?
1: Sei mancato, bro.
0: E anche tu, fra.
1: Ci vediamo presto,
0: fra. A presto, fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
1: Pure io, bro.
0: È spaccato, giuro. Ciao,
1: vieni. Ok.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Sono le 8:01.
1: Hotblock Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hotblock Radio e aiuta l'ambiente.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali, dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio. We'll be right back.

0: Mix. Inizia la giornata con il piede giusto.
1: Morning Mix.
0: Ogni mattina su Hot Block Radio.

Pulivo paradisi, sol l'inferno, notte fredda, si da penso non mi fermo più. Forse era un'abitudine, per te non passa tempo. Un mix di amore, incomprensione e controsenso. Non mi tratta come ne strani, sa c'è te segreto tuoi e tu sei te segreto mio. Ognuno che segreto suoi, non te ne lieto fino a film. Si mi cagnato assai perciò non ci riconoscimi più. Raccontami una tabucci come sei fatto. E sbaglio questa esperienza, ma volesse arredo tempo che ho perso. Tu mi conosci bene quanto penso, e tu conosco bene quanto penso. Yeah, e ci incontriamo ancora, sbaglio, pare una coincidenza. Forse destino poca ci incontriamo per ci salutare per sempre.

ti suona troppo intellettuale, tagliala del 50%. Sono schiavo del sample che mi calpesta in casa come femdom. Cibernetico con i tratti orientali, essere umano di domani che non ha più domani. Lo tiene stretto con fatica come se fosse Guernica, come con le seghe con due mani. A casa si spaccia, aggiungi tappa al booking. Lui è vuoto dentro, te lo fotti un tappabuchi. Tipo infili sotto, cioè le tappi buchi. Poi toxic paper per tappabuchi. L'amore fa soffrire, un corredo di insulti. Mi trasformavo già nei pleni luni come Lupin. Prima che facessi venire la prima groupie, o prima che portassi un opile nella upim.

Pensavo sono ghetto per una come te, ma ho visto che le giri senza colla con il French. Ti fai con le tue amiche però dopo chiami me. Scoppiamo nei bagni dentro sti locali jazz. Il tuo profumo è ancora nella mia stanza. Le piace l'arte, il fumo, due voli per Barça. Mi piace quel tattoo che hai fatto ieri sulla gamba, con la scritta nessuno mai mi comanda.

0: minigonna. Champagne e vodka, noi come Tupac e Madonna. Mi piaci pure se ti incazzi, ci urliamo in faccia in strada tra i palazzi. Cuore nero culo nei jeans stretti, colli e collane e coltelli. Facciamo l'alba in giro, veri G ma più gypsy. Sussurrami porcate ma con il nuovo lipstick. Dipingevi quadri, leggevo Proust. E ti ho detto siamo al sushi mentre chiamavo il push.
1: Mi chiama la strada quando sto con te. Mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma mi ma lo dici tu. Che sono troppo rappuso per fare il trap take. Mi chiama la strada quando sto con te. Mi sento un poeta quando non ci sei. Amo chi non mia mamma mi ma lo dici tu. Che sono troppo rappuso per fare il trap take.

0: secondo il Ministero della Sanità di Gaza, sono quasi 16.000.
1: Missili russi colpiscono diversi obiettivi militari in tutta l'Ucraina.
2: 103 gli omicidi che si sono consumati in ambito familiare.
3: Ansia, depressione, paure. È il male oscuro della società e i giovani sono i più colpiti.

capire quanto te ne manca. La mia generazione guarda l'abisso avvicinarsi e messaggia. Io non voglio darti risposte ma farti fare domande. La prima è: qual è la cosa più importante? Se trovi la risposta, fatica, la rivolta è vicina.

Sono cresciuto in un posto dove gli angeli erano più facili da mandar via e i demoni ce li siamo tenuti dentro. Ora che ne sono uscito, i demoni li temo e gli angeli invece continuo a cercarli.

I rapper sono agonisti, chi sono un collezionista di rapper. Un lato mi su figli d'arte con me rinda casa di carta sta tender. I pozzo fi pizza l'ovo pure pizza pop pure pizza banger. I pozzo camminare in dopo il manno un coppo motorino pure un defender. Tanto tenga se qua c'è come sa

In Italia sotto quando bravo, tutto quando ricco, tutto quando wap. Si scendi ma facci foto insieme, guardi pure insieme, facca pure insieme, wap pure insieme. Preva da figlia, nipote, ca mamma, ca zia. Corre da sp-

Ieri una femmina cadde in capo, che avevo pensato che è troppo per te. Tu sei in silenzio che guarda lontano, solo pensiero ti fa sentire. E mentre vedi che parla con un'altra, ti vive una tazza di caffè. E proprio quando non te l'aspettavi, e se ti dice sono pazzo per te.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Adamagino.

Nessuno ce l'ha detto che questa è una guerra. Tieni le luci spente e non vedrai l'orrore. Nessuno ce l'ha detto che la morte è questa. Come cartaccia a terra senza più una voce. Un bambino fa mantello con una coperta e ritaglia la sua spada di cartone. Perché il coraggio non è vera scelta, è appassire un po' alla volta senza far rumore. E ti prego fai piano, se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano, dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti, e tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi, e tu trattieni il fiato prima di buttarti. Non lo dirò con gli altri, non capirebbero. Odiano i loro padri, i posti da cui vengono, e sono uguali a loro ma non sanno ammetterlo. Io ti penso così forte, spero non mi sentano. Odio la tua borraccia, l'acqua con lo zenzero, e quelli che sorridono anche quando perdono. Sti giorni contati che non si fermano, quando il ghiaccio le ricopre queste strade splendono. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo, che poi ne parliamo. Io ti prego fai piano, ti prego fai piano, che poi ne parliamo.

stai. Poi sei andato in Svezia, sempre tra i guai. Con quella leggerezza, due minuti li hai. Se la mia sola scelta, non piangere mai. È solo il nostro Vietnam è proprio questo. Nebbia, niente, paglia nel pacchetto. Fantasmi sbronzi tra le vie del centro. Soli al buio ad ascoltare il freddo. Sulle slot di tabacco nel tempo. Solo giorni da buttare al cesso. Quei palazzi hanno ferito il cielo. Guarda quanto sangue sta piovendo e fai piano. Se sogni in porcellana rischi di incrinare. Ti prego vai piano. Dorme così bene rischia di svegliarsi. Il cielo fa un boato come per chiamarti. E tu forse lo senti ma non sai voltarti. Il pubblico è arrivato, scrosciano gli applausi. E tu tratti nel fiato.

0: mi rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: Sono le 9:01.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: podcast degli attori.
1: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
2: Si è conclusa la visita romana di due giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni. Per il leader di AVS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
1: Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
3: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia, che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C, retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari, che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
1: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto con il ventenne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner, che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.
4: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
5: Yeah, yeah. Yeah.

0: Thought crush the motherfucker.
1: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Don't worry.

high. Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che

0: Τριλιακτόρι.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc. Un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i Granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: Baddest in the room, when you coming through, I heard it's the best, I hope that is true.
5: And this beat from Cash, not from YouTube.
4: Hope it's true.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: streets at a carnival. You create. You create.
1: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo. Siamo il pericolo. Marrakesh.

Gli esseri umani hanno abbandonato l'idea di essere umani. L'illusione di questa nostra realtà, questa Matrix, è nella sua capacità di renderti un numero, qualcosa di minuscolo, prevedibile, innocuo. Molti confondono l'esistenzialismo con l'assenza di responsabilità, ma si sbagliano. Esso è la presa di coscienza che saremo solo ciò che avremo scelto.

esistenzialismo per Sartre è umanesimo. L'attenzione che gli pone sul singolo non ne sottolinea l'isolamento nel suo individualismo. Il singolo è artefice non solo dell'uomo che vuole essere, ma dell'immagine dell'umanità stessa. Per dirlo in parole povere, siamo condannati ad essere liberi. L'arte non è che lo specchio dell'uomo, ma qualche sporadico artista riesce a dipingere nello specchio e disegnando un riflesso migliore, finisce per cambiare la realtà.

0: tutti gli attori.
1: E hey yo a tutti i Technolovers all'ascolto, qui Ame 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape, puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: sono le 11.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo 2 anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Albini:
1: sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
0: In coda all'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria, faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sutiro all'1-1 in casa con la Juve Stabia, 16 e 22 maggio, le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in estremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che eleggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora 3 giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi Cagliari Udinese Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis: gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero 1 del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Echeverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Block radio, the block is hot.
3: Let us pray. Lord Jesus, it is you who wakes me up every day, and I am forever grateful for your love. This is why I pray. You let me touch so many people, and it's all for the good. I influence so many children. I never thought that I would. And I couldn't take credit for the love they get, because it all comes from you, Lord. I'm just the one that's giving it. And when it seems like the pressure gets to be too much, I take time out and pray, and ask that you be my crutch. Lord, I am not perfect by a long shot. I confess to you daily. But I work hard every day, and I hope that you hear me. In my heart I mean well, but if you'll help me to grow, then what I have in my heart will begin to show. And when I get going, I'm not looking back for nothing, 'cause I will know where I'm headed, and I'm so tired of the suffering. I stand before you, a weakened version of your reflection, begging for direction, for my soul needs resurrection. I don't deserve what you've given me, but you never took it from me, because I am grateful, and I use it, and I do not worship money. If what you want from me is to bring your children to you, my regret is only having one life to do it, instead of two.
4: I'm gonna stand with you, D, on that one. Right here, right now. I agree. We touch and agree. This prayer, Father God, I ask for all your angels, every single angel, to lay hands on the world, Lord. Heal us. Give us strength as we face the unknown, and let the unknown trouble us none. Lord God, we thank you for how you provide safety against every and all evil. We thank you for allowing us to praise your holy, holy name for our keeping. Give us prayer to guide us. Thank you. And forsake what is unjust and what is unbearable. So many suffering, Lord God, I ask that you spare none who judge and who punish your people. Lord, we need a healing over this land. Let us put our minds high above the fray, Lord God. Put our vision on you and you alone. Though things of this worldly existence are meant to pull us down, Lord, I pray that you lift us up, lift us high, and let our faith give way to new hope, and our hope to the manifestation of what you've promised. God, we put our trust in you and you alone. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Where we at, B? 2827.

0: Forget about it, Frankie.
1: Hot Block Radio. The block is hot.

degli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

Dio se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascinavo i piedi stanchi su e giù per

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Creations the box, start with a big foot.

0: È mezzogiorno e due minuti.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: Προβλητόρι.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

mi senti bene, bitch, questa è una true story. Aprendo le ostriche, il mio viso illuminato dalle perle. Sì, due ostiche, dove sei sempre stato senza palle. Esco con un cesso nuovo in Nike Cortez. Molto meglio lei che farsi la stessa figa due volte. Faccio gli euro già dai tempi della lira. Tu sei sempre stato un clown come nella gang di Akira. Esco da casa di Amira, ho rischiato di morire solo pochi mesi fa. Dopo mi sono risvegliato.

land of the trees, the brim, where I

0: blows I need.
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.
2: I got something everywhere. Wristwater.

Yeah. You coming to my information service.

0: Can I go here, Goldwell?
1: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
1: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
0: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
2: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte, uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci e Ceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

ossa, una fottuta matriosca di ossa. Scopri sempre che era tutta una bossa, al dramma frate non ti bussa la porta. Case rotte con i topi, maglie rotte con i buchi, paglie rotte per le canne, cuori rotti per i dubbi, frasi rotte da domande, guess.

with your ass on.

0: Benvenuti in giuria con il giuario Womager.
1: Attenzione,
0: ascolto, puoi buttare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dico. Buon ascolto.

0: adesso. Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
1: Hai avuto problemi?

0: tempo che tutti sanno il nome, perché a me è come fa la religione. Per i soldi ho più di uno stratagemma, più di una perla, una strana gemma, spada e scudo sullo stemma.
1: Ma hai avuto problemi, la vita non sale, scendi, se non l'accetti non farla star.
0: E anche metti in pe-

0: Oh, bella Fredè. Certo, ho visto, spacca la roba. Figo il mixtape, come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Black Radio!
3: Cazzo che figata, ragazzi!
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
5: Sono le 14.
6: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali, dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ogni giorno suono Hot Block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono tra

0: Club. It's a fucking classic.
1: It's a fucking classic.

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot blog, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: top for you, where you been?
1: I have an open the can of worms here, you know. You just need it to know. I don't like people speaking about it. Yeah, and they've been there for me. You like, okay, some rough times and I've got money and I've got money, you know what I mean? Helps you buy and that. Fucking, they help me on fucking Christmas, they can. So, just don't take it to fucking art, I don't know. You just know what he's, you know what he's built from anyway? Shit.
2: Shit. Shit.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri. Dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì. Nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni. Alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma. Vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza, l'approccio di mister Di Francesco.
4: Dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo. Rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
3: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
5: Giochiamo contro una squadra organizzata, andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
3: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Ciclismo, col francese Magnè in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko Tarnovo dopo 221 km. Il moto mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 600 metri quadri, serve un'altra cameriera. Ho 15 avvocati pure, come si alza la parcella. E il maialino a forno, una vera porcella.
1: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio.

everybody.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Yeah.

0: Sono le 16:02.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: La mia vita è un classico e voglio merda.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Su Hot Block Radio sta per cominciare American Burger, il rap americano aggiornato ogni settimana.

0: Recensioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su 8.

0: is hot.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

Ho perso, ponte di ferro, fra le fiamme ci passo attraverso. Un altro passo ma ancora non afferro il senso. Dimmi quello che ti piace che io non lo so, e dimmi quello che vorresti che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole almeno un po' ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio e che non ho un dio, ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta odio amore, odio.

sbagliato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Prevarichiamo di continuo perché qui si sopravvive solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta. Fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire dal giardino degli aranci. Mi ti immagino puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico, dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma a una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta città è morta dentro. Siamo il fibrillatore la riporta in vita e nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente fai in segno di rispetto.

Mi ho preso un biglietto diretto senza ritorno. Per colpa di quel cash tutta quella merda attorno. Facessi la nostra vita tu non dureresti un giorno. Altro 75 sbiro ti lascio un'auto.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Qui Blo B per Hot Block Radio. Accendi l'impianto nella tua zona e fai suonare forte. Blo Blo

0: brillo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendente.

0: Lock his heart.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: Per incendiare il tuo block party, ascolta la nostra alta rotazione. Hot Block Radio. Stay true and keep it real.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: Sono le 19.
1: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali. Dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Di pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare al caso, conta sotto un cielo grigio io a volte.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Yo, di un certo peso le parole che dico. I miei amici escono, la mi fanno schifo. È tutto uguale, alla fine è un riciclo. Si parlano male, si abbandona un amico. E alla fine il male lo sa che ha vinto. Però lo sa che non mi do per sconfitto. Non sono nato per provare a fare il mimo. Mi imitano, da piccolino quando andavo in gita. Lascevo

is hot.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Ciao.

0: DJ League Urban Nation.
1: I like it loud.
0: The home for international DJ mixes.
1: Come on.
0: By the DJ League Network.
2: Let's do it.
0: On your favorite radio station.
3: Sono le 21 e 2 minuti.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic.
2: Hot Block Radio suona la storia.

0: Sono le 21:03 minuti.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: Francia non è mai stata più vicina.
3: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: Dolphin Inc. Cerchi un modo per portare la tua attività nel futuro? Lasciati consigliare dai professionisti di Dolphin Inc., un team di ingegneri pronto a trovare soluzioni e proporti strategie per migliorare le tue performance commerciali, dagli investimenti online alla transazione verso energie rinnovabili. Dolphin Inc. è la realtà che può portarti ad un nuovo livello di business, facendolo sapere a tutti grazie alle loro campagne di branding e comunicazione professionale. Non aspettare, arrivi il domani. Progetta da oggi come entrarci al meglio.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

sex. Ti sto quando studio e notte, e ti passa appena la session. Chiamami quando vengamo semi location. Io ti insieme siamo in un show, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok shorty. Non ci domandiamo se fornire.

Dimmi che non hai smesso di credere. La mia strada è lunga e spesso ho ancora bisogno di te. Chiedere un pezzo di me perché cosa avrò da offrire se tu chiedi un senso non c'è. Sarà un eccesso di fede o che sto facendo cose belle e grandi. Ma chi cerca se stesso spesso perde gli altri. Non farò quella fine, mi terrò stretto i miei. La sensazione di quando guardi allo specchio e sembra perfetto ciò che sei, wow. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Quel ragazzino cosa gli prende per cantare? Così forte, non è male, ma non può farci. Fanculo a chi lo dice. Se il mondo è il palco avrò qualcuno che fa il DJ 3D, baby. Mio fratello è un dono e la mia musica è sua. È un

fuori fanno fuoco come... Sopra un treno in low cost, sfoglio poesie e poi ci penso, non ti vedo da un po'. Parlano troppo ti annoi, e poi pensi forse avremmo fatto il botto ma no. Che cos'è l'amore? Una domanda che mi faccio ancora. Forse sarà per sempre mentre viaggio solo e mentre al buio ti fai luna e io mi faccio sol. E non ci incontriamo e se succede ci eclissiamo a ciò che siamo. Non sai cosa ti muove, hai solo voi. Guardi ancora le mie storie, come mai le persone restano sole. Non hai mai smesso di fingere. Non hai mai smesso di fingere.

0: Sono le 22.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese, tutti i giorni alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: La Francia non è mai stata più vicina.
2: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: buona Verona città.
1: E yeah, man. So. E yeah, man.

giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono tra.

USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Block Radio.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.